vacances.

Dog Chat 2000. I wanna

I'm no fool. I'm getting tired.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto

0: Un'estate da vivere insieme.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Lasciati tentare.
0: Lasciati tentare.
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
4: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Viaggio.
5: Un saluto a tutti voi, puntuale l'appuntamento anche quest'oggi per le novità discografiche. Benvenuti quindi a Nuovi Solchi e bentornati su questa emittente per il vostro programma di riferimento per quanto riguarda le novità discografiche pubblicate venerdì 28 agosto. Sono Fabio e questa settimana ho selezionato per voi alcuni brani tra italiani e stranieri, tra i diversi pubblicati, pensate, più di 30 novità. Alcuni veramente interessanti e una chicca alla fine. Ma andiamo con ordine, cominciando con due voci della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le loro strade. Sono Ariete e Angelina Mango. Il loro nuovo progetto si intitola Che bella vita.

E dopo 3 anni c'è il ritorno di Arianna del Ghiaccio in arte Ariete, e questa collaborazione è stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui le due stavano cantando insieme con la chitarra, con la cantante romana alla chitarra. E poche ore dopo è arrivata la conferma con la pubblicazione di Che bella vita, scritto a 4 mani, un brano in cui parla di crescita, giornate storte, ma anche riconoscere e custodire quelle persone che sono capaci di farti sentire bene, sentire a casa. Direi un bel ritorno. Ma c'è un altro ritorno, con un pezzo intenso e anche commovente. È stato dal suo album uscito in contemporanea al singolo, dal titolo Good Grief. Lei è statunitense di Oreca, in California, 47 anni, voce bellissima. Con Just a Kid, lei è

come dicevo prima, un brano intenso, un brano commovente, che in realtà è una dedica profonda e un omaggio al suo migliore amico del college, si chiamava Chad Joseph, scomparso prematuramente circa 6 anni fa. Pensate che addirittura nel video ufficiale raccoglie firmati d'archivio, originali e amatoriali, che documentano la loro lunga e autentica amicizia. Direi veramente

0: Il prossimo è un brano che parla di equilibrio e ricerca di pace interiore. Loro sono un duo che insieme danno vita al progetto che si intitola Serenamente. Sono Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

Giù le Brescia hanno scritto questo pezzo per raccontare il bisogno di staccare dal caos quotidiano. Il significato del brano ruota intorno alla ricerca di un momento di calma in mezzo a tutte quelle pressioni esterne. E Brescia lui stesso ha spiegato spesso come la sua musica nasca un po' dalla necessità di trasformare le ansie in pensieri logici e lucidi. Questo singolo rappresenta esattamente una specie di valvola di sfogo. Ora parleremo di Farfalle nel prossimo brano novità, firmata dai Train, una band americana fondata a San Francisco nel 1993, già vincitori di 3 Grammy Awards, e che hanno una caratteristica: sanno raccontare le emozioni con grande leggerezza. Per voi, Blue Brush

0: E nel presentare il brano, il frontman del gruppo, Pat Monahan, ha spiegato la genesi di questo titolo così un po' particolare. Lui voleva un nome legato alla California, sua terra d'origine e di svolta anche per il gruppo. E così ha cercato una specie di farfalle native della California del Nord e ha trovato la famiglia delle ninfalidi, note in inglese come Brush-Footed Butterfly. Ed il brano usa proprio l'immagine di una farfalla rara e libera come metafora di un amore impossibile da addomesticare. Racconta così la consapevolezza di dover lasciare andare chi si ama, accettando la sua natura sfuggente pur di trovare la propria serenità. Che dire, liberatorio?
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un ritorno importante per una delle grandi della musica italiana, diciamo la regina del rock di casa nostra, la cui voce conserva col passare del tempo la sua ruvidità e il suo carattere, mentre la melodia cerca il sentimento senza scivolare in quella che potrebbe essere un'enfasi. Questo è in pratica il nuovo singolo per Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.

0: Meraviglioso errore, brano scritto da Bruno Rissas insieme a Di Martino, e prima di pubblicarlo Gianna Nannini ha tenuto nel cassetto per lungo tempo questo brano. E diciamo che è una canzone nata per celebrare l'imperfezione come forma di libertà. Lei stessa spiega che nella società attuale tutti cerchino di evitare gli sbagli. Nella canzone invece questo concetto viene ribaltato e definisce gli errori come dei passaggi fondamentali per trovarsi davvero. Proprio un brano intenso.
1: Per noi è normale, le vedi anche tu, le balene volare lassù.
0: E ora un testo dal suono potente, diretto, e anche se conserva la sua consueta tensione rock tipica dell'artista, il brano però appare più laterale che necessario. È interessante soprattutto per la sua traiettoria editoriale. Dalla voce di Olivia Rodrigo, questo è il brano Serena Joy.

E a volte purtroppo capita di fare delle scelte che quando abbiamo deciso proprio di compiere il passo ci sembravano giuste, ma che però purtroppo poi alla fine ci sono un po' così ritorte contro chi ha fatto queste scelte. E questo è un po' il tema del testo di Oliva Rodrigo, che non è nient'altro che un invito a mantenere questa consapevolezza per vivere davvero in serenità. E il titolo fa proprio riferimento ad un personaggio, si chiamava Il racconto dell'ancella, in cui una donna prima sostiene un sistema oppressivo e poi ne rimane lei stessa vittima. Direi un brano più che altro consapevole. E ora entriamo nel mondo del rap italiano con Shiva, che ha inserito questo brano nel suo percorso per mostrare il lato nascosto del successo. Il titolo: Bugie.

Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

C'è da dire che questa canzone nasce in un momento di forte introspezione in cui Shiva si confronta, e qui diciamo, non so, mi viene da pensare che scopre l'acqua calda, con le falsità del mondo musicale, ma anche non solo di questo, in cui le persone cambiano atteggiamento quando arrivano soldi e fama. Ma va, non l'avrei mai detto questa cosa qui. Il significato centrale ruota attorno alla ricerca della verità personale, dimostrando come le bugie, però quelle degli altri, possono diventare uno stimolo per capire chi sei veramente e aiutarti a trovare la vera serenità. Un brano

E ora la chicca. Pensate che quando ho sentito dell'uscita di questo brano, ho deciso ancora prima di ascoltarlo, di già inserirlo in Nuovi Solchi. È un brano che in realtà risale al 1977, quando il cantante in questione era, come dire, era ancora un po' uno stato embrionale, proprio all'inizio, muoveva i primi passi nella musica, prima che diventasse un mito, una leggenda, ed è stato inserito nel suo album postumo con 10 tracce mai pubblicate. Il mito è Prince Roger Nelson, conosciuto più come Prince. Il brano I Am You.

scritta, come detto, nel 1977, anzi incisa addirittura, però messa da parte e pubblicata oggi dopo poco più di 10 anni. Infatti Prince è mancato nell'aprile del 2016 a soli 58 anni per colpa di una dose massiccia di fentanyl, un potente antidolorifico. E questo proprio è venuto agli esordi della sua avventura, ancora prima dell'uscita del suo primo album d'esordio, che si intitolava For You. Gli eredi dell'artista e la sua casa discografica hanno così deciso di attingere da quello che è uno sterminato archivio segreto per condividere questo materiale con tutti i fan, facendo un grande regalo anche noi. E persino venerdì sera il TG5 ha dato così un servizio dedicato a Prince, dedicato a questa canzone. Veramente un personaggio immortale. E anche oggi Nuovi Solchi termina qui. Come sempre, però, prima di salutarvi vi segnalo quelle che sono le altre uscite interessanti, ad esempio la bella voce di Sissi Castrogiovanni col brano intitolato A Metà, poi quelli che sono gli immancabili

Il governo toglie il bollo per auto piccole e medie fino a 80 kWh. Ma Meloni, cancelliamo una delle tasse più odiate, prorogato ma ridimensionato il taglio delle accise. Voglio arrivare fino a fine legislatura, ribadisce la Premier. La legge elettorale è un passo avanti di cui beneficeranno tutti, ma resta il muro dell'opposizione. Euroscettici e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Europa, dice von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Poi annuncia che il Canada diverrà il primo membro associato. A Sky TG24 il commissario alla difesa Kubilius non esclude che la Russia possa attaccare un paese europeo. Nostro reportage sui caccia italiani nella base NATO in Lituania. La Fed alza i tassi di 25 punti base. L'inflazione è alta da troppo tempo, spiega il numero uno Kevin Warsh. Decisione infelice, commenta la Casa Bianca. Preso dai carabinieri, il cecchino di Roma Prati ha ferito con un fucile a Piombini una donna e sparato ad almeno un'altra. Reo confesso, è stato denunciato per lesioni. Sky Sport acquisisce i diritti di qualificazioni e fase finale degli Europei 2028 di calcio in Gran Bretagna e Repubblica d'Irlanda. Per i nostri abbonati anche tutta la Nations League. Esordio amaro per il Milan in Europa League. San Siro vince il Benfica. Domani Juve contro il NEC. Il Bologna esonera tedesco. In panchina arriva Palladino.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: lo scontro sulla guerra ibrida per i fatti di Lipsia, Pieskov stempera i toni, ma le relazioni Mosca-Unione Europea restano i livelli di guardia. Carburanti, prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, l'Unione dei consumatori in due giorni per il pieno, 80 centesimi in più. Clima, nuovo allarme dell'ONU, il pianeta è in grave pericolo, El Niño diventa molto intenso, persisterà fino a febbraio. Eurovolley, donne, le azzurre imbattute volano a Istanbul per le Final Four.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità.
2: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pescov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Al contempo si rinnovano le pressioni, anzitutto di Washington, per l'aumento delle spese militari.
3: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi della NATO innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta esplicitamente in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. Ma intanto, in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio, si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità. Nel 2025 sono state al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Carta Bellotta su un approfondimento realizzato dalla Fondazione intorno agli ultimi dati dell'OCSE. E le perduranti tensioni e conflitti dall'Europa al Medio Oriente ricadono ancora sui prezzi. Martedì l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione generale ad agosto al più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Ieri, dallo stesso istituto di statistica, i dati ancor più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria: aumento del 2,4% congiunturale a luglio e addirittura del 7,6% sull'anno, due punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari sugli energetici. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
1: E continuano a salire i prezzi dei carburanti. La benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. In un anno segnato da inondazioni e ondate di calore estreme si susseguono gli allarmi dell'ONU. El Niño è un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo, a dirlo il segretario generale Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con l'aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala globale. Secondo gli esperti dell'ONU il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Lutto nel mondo della politica, nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro del governo Prodi quando era PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. A darne notizia Nicola Fratoianni, leader di AVS. Mussi entrò a far parte sin da giovanissimo nel comitato centrale del PC ed è stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa, dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
4: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica, conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
5: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
6: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
4: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
7: Il gruppo e la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
4: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: rimanete fermi lì, perché quando sentite questo intro sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, che come al solito parte sempre così.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. They say an end can be a start, feels like a barbarian still.

verso il finire degli anni 90 e inizio primi 2000 c'era questa band che andava fortissimo, i Phoenix, If I Ever Feel Better, che apre questo nuovo appuntamento insieme di Zona Rock subito dopo quelle che sono state le vacanze di Pasqua, no? Questo tour de force che a Natale e poi in primavera ci vede impegnati tanto anche a tavola. Ben ritrovati amici ovunque voi siate, come dico io sempre, sparsi in questo pazzo mondo. Com'è andata? Come sono andati questo weekend di Pasqua? Ovviamente anche noi di Zona Rock facciamo gli auguri di buona Pasqua e siamo qui pronti più che mai carichi per potervi portare in giro tra la musica rock e pop rock come si fa al solito da queste parti. Tra un po' vi do i contatti giusti per rimanere con noi, però subito in apertura vi voglio portare in giro tra la musica quella nuova, quella che gira tanto in questo periodo, perché sentite un po' che cosa vi combina Young Blood.

0: La tua energia. La tua energia. La puoi vivere anche rock.
1: Zona Rock.

pubblicato per promuovere il suo album del 1993, Cyberpunk. E Shock the System di Billy Idol è diventato un successo nella top 40 in 6 paesi diversi, inclusi il Regno Unito, quello di dove lui è nativo. Billy Idol, Shock the Monkey, che è Shock the System, scusate, che ci ha fatto partire ormai spediti per quello che è Zona Rock. Il numeretto giusto 375-863-2965, questo è il numero che dovete comporre per parlare con noi, ma c'è anche da andare a cercare l'Instagram di Zona Rock, Free Zona Rock, lì ci pubblichiamo un po' le copertine dei dischi che ci piacciono di più e aspettiamo anche i vostri di like. Vi porto invece ancora nella musica, quella un po' più ritmata, magari avete un po' voglia di svegliarvi perché su Zona Rock è il momento dei grandi Maneskin, Baby Sad.

e i mitici Nirvana, che non so se lo sapete, ma proprio in questa settimana, il 5 di aprile, ricorre il trentennale della morte di Kurt Cobain, che era il leader dei mitici Nirvana, che nel 1987 diede inizio a questo progetto. Già nel 1991 erano nel top 10 di tutte le classifiche, e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Prima della prima pausa, prima dell'arrivo della 3-sequence, vi faccio viaggiare ancora nella musica, quella un po' più ritmata, questa volta anche da ballare, perché loro sono una band che a me piace tantissimo, che spesso e volentieri faccio riascoltare all'interno di Zona Rock. È il momento di Charmed Man dei mitici The Smiths.

0: Nel mondo della musica rock e pop rock. Adesso nella seconda mezz'ora c'è la parte più carina di Zona Rock, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, che come sempre parte allo stesso modo, così.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che come al solito aprono la seconda parte di Zona Rock, sempre senza regole, perché siamo andati nel 1995 in apertura con gli Smashing Pumpkins 1979, siamo andati poi nel 2021 con gli Imagine Dragons Wicked, per poi chiudere con un classico della musica rock di John Lennon, Instant Karma 1970.
1: Three Sequence.
2: Stai ascoltando il meglio di Zona Rock.
3: Oh, Father, tell me.

Il disco di Kalio, Way Down We Go, vi consiglio di andare anche su YouTube ad andare a vedere un bel video di questa canzone. Quando sono video carini, io ve li, come dire, ve li consiglio sempre. Pian piano ci stiamo avvicinando alla fine di quello che è Zona Rock di quest'oggi. 375 863 2965. Antonella scrive: bella il viaggio nel tempo della Tri-Sequence di quest'oggi. Noi siamo contenti se vi piacciono. Però proprio in quasi in chiusura io voglio dare una botta di adrenalina, di quelle che magari non sentite da un po' di tempo, perché la prossima canzone possiamo definirla proprio hard rock, è una cover di una mitica canzone, i Puddle of Mud. Il disco è sempre quello stesso, si intitola Cocaine.

0: la versione di Cocaine del mitico Eric Clapton, secondo i Puddle of Mood, che è tanta roba, no? Ci piace ascoltarlo all'interno di Zona Rock, che, cari amici miei, è arrivato alla fine anche per quest'oggi. freezonarock@gmail.com è l'indirizzo che dovete utilizzare per mandare le vostre playlist, e poi www.zonarock.net è il sito di riferimento di Zona Rock per sapere cosa accade su Zona Rock. E invece, se avete voglia di riascoltarci, chiedetelo al vostro smart speaker: fammi riascoltare Zona Rock, oppure all'interno del nostro sito c'è il bottoncino dei podcast. Io mi fermo qui, appuntamento in un'altra alla prossima, ciao!
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti.

Du hast mich. Du hast mich.

on the 7 hours, on the 7 days, on the 7 months, the 7 doctors say.

Sapevate che il famoso festival di Woodstock in realtà non si è tenuto a Woodstock? Un unico grande evento di 4 giorni e una folla oceanica di ragazzi. Rock Stories, episodio 1. Il festival di Woodstock, il più grande raduno giovanile della storia del Novecento.

Il 1969 è stato un anno molto particolare per la musica. L'addio ai Live the Beatles dal tetto della Apple Records, il primo album delle Zeppelin, la tragedia del concerto dei Rolling Stones all'Altamont Raceway Park. Ma il 1969 è anche l'anno di Woodstock. Talmente famoso e passato alla storia che il nome Woodstock nell'immaginario collettivo rievoca un evento più che un luogo. È stato il momento fatto musica del movimento giovanile forse più importante della

storia, gli hippie. E non me ne vogliono i novelli seguaci del Fridays for Future, siamo su due universi distinti. La controcultura fu molto popolare nell'America degli anni 60, anche se da quei giorni in avanti sarebbe andata piano piano a scemare, e con essa anche il sogno di un mondo peace and love, professato tra gli altri anche dai 500.000 giovani presenti in quei leggendari 4 giorni. La storia del concerto di Woodstock inizia qualche mese prima, precisamente a febbraio dello stesso anno, quando due giovani, Michael Lang e Artie Kornfeld, insieme a due investitori, John Roberts e Joel Rosman, iniziano a pensare ad un evento musicale di dimensioni faraoniche. Lang, che era la mente principe del concerto, aveva addirittura previsto un evento ancora più grande di quello che realmente è stato, tanto ad aver pensato anche ad uno studio di registrazione da installare nella zona che il concerto avrebbe dovuto in qualche modo lanciare. Con gli accordi siglati tra i quattro si forma la società Woodstock Ventures, società che avrebbe avuto l'onore e l'onere di organizzare tutto quanto un concerto di quella portata prevede, quindi spazi, sicurezza, artisti e provvigioni. Più che l'idea prendeva forma e più che il concerto si allontanava geograficamente da Woodstock, nello stato di New York, mantenendone comunque il nome. Un evento di quelle dimensioni era impensabile in una cittadina del genere. È effettivamente un errore comune pensare che il famoso concerto di Woodstock si sia tenuto proprio a Woodstock, quando realmente non è proprio così. L'evento si sposta quindi nella tenuta di un certo Max Yasgar, un contadino che aveva la sua fattoria nei pressi di Bethel, nella contea di Sullivan, New York, a circa 90 km dal luogo dove inizialmente era previsto il festival. Già dalle prime battute organizzative si era capito che il concerto sarebbe stato di difficile gestione. Per il festival, che si sarebbe dovuto svolgere inizialmente dal 15 al 17 di agosto, erano stati messi in vendita i biglietti a $18 per tutto il festival e a $6 per ogni concerto. La Woodstock Ventures si aspettava non più di 100.000 persone complessive, ma già diversi giorni prima c'erano oltre 50.000 giovani a ridosso del prato che avrebbe ospitato l'evento. E non potendo garantire un controllo sugli accessi degno di questo nome, il concerto divenne evento gratuito. Va da sé che nei giorni seguenti arrivarono folle oceaniche di ragazzi da tutta l'America. Il fulcro del movimento hippie degli anni 60 è qui, radunato nella tenuta del signor Yasgar. Giovani e giovanissimi da tutti gli Stati Uniti vengono ad aiutare gli organizzatori con i preparativi e controlli di vario genere, ma come detto, nessuno era in grado di garantire sicurezza o controllo sugli accessi. Le linee guida che venivano date agli addetti della pseudo sicurezza erano di essere gentili con tutti e di aiutare chi era in difficoltà e, nella maniera più assoluta, di non creare tensioni. Fin da una settimana prima dell'evento fu fondamentale l'aiuto agli organizzatori della Hog Farm, una comunità hippie di riferimento dell'epoca, i quali diedero un notevole apporto alla preparazione e gestione dell'area del concerto. Organizzarono l'area per il campeggio, ripulirono il prato prima del montaggio del palco e acquistarono inoltre quantità folli di riso integrale da distribuire ai ragazzi per rifocillarli, e furono di immenso aiuto ai giovani che ebbero problemi con la droga durante il festival. Alla vigilia dell'inizio dell'evento che indelebilmente ha segnato la storia della musica, si verificarono numerosi problemi logistici. Le principali vie di accesso al prato erano completamente intasate di persone, auto e Volkswagen T2 con disegni floreali. Le radio locali non facevano che parlare d'altro. Le proteste dei residenti della zona raggiunsero anche le autorità, che dichiararono la zona area disastrata. Anche la cittadina di Woodstock era piena di gente, in quanto non tutti colsero lo spostamento della location. Quello che successe durante il festival fu impensabile. Una marea di gente, campeggi improvvisati con tende ovunque, fumo, droghe di varia natura, la paradisiaca musica come comune denominatore e nessun tipo di tensione o disordine. Solo giovani, mezzi nudi, intendi a diffondere pace e amore per far divenire realtà quello che la controcultura degli anni 60 voleva opporre alla grigia vita quotidiana piena d'odio e di rancore che attanagliava il mondo e che forse aveva raggiunto l'apice con il mattatoio della guerra in Vietnam. Tutta questa atmosfera di positività fece passare in secondo piano la paurosa scarsità d'acqua e cibo che c'era in quel bailame. Paurosa perché, oltre ai problemi di salute che comporta la scarsità di vivere in una calda giornata di metà agosto, era possibile che si creassero disordini tra il pubblico. Nonostante la situazione da carestia e in maniera paradossale, l'atmosfera rimase sempre pacifica. Mai uno scontro o una rissa. Merito dell'utilizzo sconsiderato di droghe, soprattutto marijuana, che portò il pubblico in uno stato di piacevole incoscienza che lo alienò dalla realtà per tutta la durata del festival. Piacevole fino a un certo punto, in quanto il piccolo ospedale da campo allestito all'interno dell'area andò al collasso dopo poco, data la numerosità di persone in overdose. Tutto pronto? Forse.
La folla presente, che aveva di fatto reso impossibile il passaggio a mezzi di terra di qualsiasi tipo, fece ritardare l'arrivo di alcuni artisti della giornata. La scaletta dei concerti era fitta di gruppi e cantanti, famosi e meno famosi, e il primo evento si sarebbe dovuto tenere alle 16 del pomeriggio del 15 agosto. La setlist era composta da Joan Baez, Arlo Guthrie, Tim Hardin, Richie Havens, The Incredible String Band, Ravi Shankar, Bert Sommer e gli Sweetwater. A rompere il ghiaccio ci pensa Richie Havens, con un'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, di fatto unico artista di giornata presente a quell'ora. A lui l'arduo compito di far cantare il pubblico e di guadagnare tempo per far arrivare gli altri cantanti previsti, mentre per ovviare al problema del traffico vennero affittati degli elicotteri per permettere al cast di arrivare fino al backstage, ma anche per riuscire ad avere rifornimenti di acqua e cibo. Dopo Richie Havens è stata la volta di country Joe McDonald, previsto in realtà per la giornata di domenica, ma anche lui chiamato alle armi per colmare un buco per mancanza di artisti di giornata. Di country Joe si ricorda la celebre I Feel Like I'm Fixing to Die, aperta con un sonoro fuck intonato dal pubblico all'unisono per condannare la guerra in Vietnam. Dopo Country Joe, ecco il turnista Johann Sebastian, anche lui fatto salire sul palco in assenza di artisti per poi fare spazio in ordine a Bert Sommer, a Ravi Shankar, Melanie Safka, anche lei un fuori programma, Arlo Guthrie e infine gli Sweetwater. E a chiudere la prima giornata non poteva esserci che Joan Baez. E se il primo giorno, nonostante tutto, poteva essere considerato un successo, il secondo giorno abbiamo il main event del festival. Alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale sono qui, in questo folle evento, davanti a mezzo milione di hippie. La giornata è aperta dagli anonimi Quill, seguiti da Carlos Santana, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Canned Heat, Grateful Dead, Sly Stone, Creedence Clearwater Revival e dulcis in fundo gli Who, il cui chitarrista Pete Townshend si rese protagonista forse dell'unico momento di tensione che rischiava di sfociare in un pandemonio generale. Un giovane presente tra il pubblico, tale Abby Hoffman, cercò di salire sul palco durante la loro esibizione per leggere un comunicato sulla liberazione di un attivista politico al microfono. Pete non la prese bene e di tutta risposta lo fece cadere dal palco dandogli un colpo con la chitarra. Incredibilmente finì tutto lì, così, senza scontri e disordini di nessun genere. Dopo il successo del sabato, ecco arrivare il terzo e in teoria ultimo giorno del festival. Si esibisce per primo un giovane Joe Cocker, seguito dal già noto Country Joe. A notte fonda è il momento del supergruppo di Crosby, Stills, Nash & Young per un set di circa un'ora diviso in due parti, uno acustico e uno elettrico. Il gruppo sale sul palco senza Neil Young, presente dalla quinta canzone, e si presenteranno con la celeberrima frase di Stephen Stills: «È solo la seconda volta che suoniamo insieme, ce la stiamo facendo sotto». Della performance non sarà soddisfatto proprio Neil Young, che cercherà in tutti i modi di cancellare il proprio nome dalla colonna sonora e anche dal successivo film. Festival terminato? Non esattamente. Alle prime luci dell'alba, quando ormai quasi tutto il pubblico aveva lasciato il festival di fatto ufficialmente concluso, salgono sul palco gli Shanana e per il gran finale Jimi Hendrix, con l'esibizione più leggendaria della sua carriera. Leggendaria sì, perché Hendrix dal vivo è pur sempre Hendrix dal vivo, ma soprattutto per aver suonato l'inno americano in versione rivisitata, armato di Stratocaster e fascia sui capelli afro con giacca stile Far West. E il festival di Woodstock è dunque leggenda. Ogni singola persona presente, ogni artista, ogni canzone, ogni momento ha fatto la storia della musica. E qua si capisce la grandezza della musica di quegli anni, che riesce ad essere colonna sonora perfetta per un movimento culturale, anzi, controculturale, che ha visto in Woodstock il suo apice e inesorabilmente anche l'inizio della sua lenta estinzione.

0: Buonanotte, signori. Il mio nome è Sinclair. Chi sono? Non lo ricordo. Non lo so più. Ma questo non ha grande importanza. Ciò che è realmente importante sono le storie. Quelle che ogni notte origlio come un maggiordomo insolente e fidato al contempo fuori dalla finestra del Nightmare Café, quando il locale sta per chiudere e gli ultimi clienti trovano nel gestore la più confortante delle platee. Le storie mostrano cose che non vedremmo guardando solo con gli occhi, raccontano di noi anche quando non parlano di noi. Le storie muovono il mondo. Ecco perché vi invito ad unirvi a me, nell'antica arte dell'ascolto, qui, fuori dal Nightmare Café.
1: Bene, ci siamo. Tra poco sarà ora di suonare la campana dell'ultima pinta. Mi piace il Nightmare Café, mi piacciono le persone che lo animano. Hanno tutte una storia. La raccontano i compagni di bevuta e il Nightmare l'ascolta. Come faccio io con gli ultimi clienti, quelli che si trattengono fino alla chiusura? Questa sera vedo Marilena. Non so cosa faccia nella vita. È sempre contornata da persone e sembra indirizzare la conversazione come un direttore d'orchestra. Ho un vecchio rum che va condiviso. Marilena, posso offrire il bicchiere della staffa?
2: Ciao Paolo, sì, grazie, volentieri.
1: Ho qui una bottiglia speciale, di quelle che non si bevono in solitudine, ma con una delle mie più affezionate clienti. Godiamo oggi il presente perché, parafrasando il poeta, del futuro non va certezza.
2: Ah, certezze no, davvero, ma fantasie tante. E mi affascinano le storie, le teorie, i sogni che da sempre si fanno per cercare di immaginarlo tra letteratura, cinema e TV. Ci sono interi filoni in cui tra speranza e paura si è affrontato proprio il tema del futuro.
1: Allora devi sentire questa. È il 30 ottobre del 1938. Gli Stati Uniti stavano ancora uscendo dalla Grande Depressione e la crisi politica europea era l'argomento di attualità in quei giorni. Il programma musicale della sera viene interrotto da uno speaker. Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione, ma ci è pervenuto un bollettino speciale. Secondo l'osservatorio di Mount Jenix in Illinois, una gigantesca quantità di gas proveniente dal pianeta Marte si sta muovendo verso la Terra ad enorme velocità.
2: Era uno scherzo? Una trasmissione comica? Insomma, non dicevano sul serio. Non era una cosa reale.
1: Sì e no. Da quel momento la musica viene interrotta da comunicati sempre più allarmanti. Si dice che un oggetto fiammeggiante di grandi dimensioni è precipitato in una fattoria del New Jersey. Un fantomatico cronista sul posto dipinge uno scenario spaventoso. Da un oggetto che non assomiglia per nulla a un meteorite ma ad un grosso cilindro, esce qualcosa con due dischi luminosi che sembrano occhi.
2: Ma dai, vedi che avevo ragione. E poi cosa sarebbe successo? Com'erano gli alieni? Verdi, brutti e cattivi?
1: Sui colori non furono forniti particolari, ma gli alieni hanno invaso numerose città, il genere umano è spacciato. Il punto fu che, molto prima che il programma radiofonico arrivasse alla fine e che il genere umano vincesse quella irreale battaglia, tra gli ascoltatori si era scatenato il panico. Migliaia di famiglie abbandonarono le proprie case e si rifugiarono nei boschi. Le caserme della Guardia Nazionale furono prese d'assalto per ottenere maschere antigas. Nel sud del paese la popolazione scese in strada per cantare inni religiosi, anche se non c'era mai stata nessuna invasione aliena.
2: Sì, ok. Praticamente è una specie di candy camera d'inizio secolo. Lo scherzi a parte via radio. Ma cosa è successo realmente?
1: La CBS ha appena trasmesso un adattamento della Guerra dei Mondi, un romanzo inglese, ambientando la vicenda negli Stati Uniti degli anni 30. Regista e produttore della trasmissione era l'allora 23enne Orson Welles, che non aveva nessuna intenzione di fare uno scherzo, né tantomeno aveva previsto quel tipo di reazioni, perché sia all'inizio che alla fine della trasmissione veniva chiaramente detto che si trattava dell'adattamento radiofonico di un romanzo.
2: E non se ne è reso conto?
1: No. Infatti, alla fine della trasmissione, Wells si reca in un vicino teatro per le prove di uno spettacolo e viene a conoscenza solo il giorno dopo del putiferio scatenato, quando i giornali titolavano «La guerra radiofonica di Orson Welles terrorizza gli USA». 6 settimane dopo la trasmissione, ancora veniva ritrovata gente nei boschi per paura degli alieni. Il commento del genio fu laconico. Avevamo sottovalutato l'estensione della vena di follia della nostra America.
2: Immagino che il programma sia stato chiuso e Welles licenziato, dopo un disastro del genere.
1: Tutt'altro. La trasmissione aveva rischiato di saltare prima di quella puntata, perché l'emittente non riusciva a trovare sponsor. Lo stesso Welles pensava che l'adattamento fosse noioso. Ma con i dati alle stelle, quel programma decretò la fortuna di Welles. Un'enorme pubblicità e un contratto a Hollywood per ben 3 film. E poi c'è un aneddoto divertente sull'episodio. Tra le innumerevoli telefonate che giunsero al centralino del New York Times, ci fu quella di un tale che chiese: a che ora è la fine del mondo? Il singolo It's the End of the World as We Know and I Feel Fine dei REM sembra prenda spunto proprio da quella telefonata. Ma io ti sto offrendo del rum senza il cioccolato fondente e tu non mi dici niente. Vado nel retro e torno. Non andare via.

0: Eccomi da te.
1: Le storie sui marziani hanno affascinato generazioni, epoche. Più o meno 40 anni dopo Wells c'è un'altra bella storia sugli UFO. Nel 1973 i cittadini inglesi, e a seguire tutti quelli degli altri paesi d'Europa, furono catapultati in un mondo fantascientifico, quello della serie televisiva Spazio 1999.
0: Sì, l'ho sentita. Credo che la guardasse qualche mio amico. La mia fantascienza comincia con Star Wars, anzi, prima con Star Trek, e poi arriva fino a Matrix. E fantascienza anche quella? O siamo davvero in un ologramma? Ma scusa la divagazione, di cosa parlava Spazio 1999?
1: Ci si trovava sulla Luna, sulla base Alpha, realizzata agli inizi degli anni 90, perché questo sì che era vicino alla realtà, il pianeta era proprio devastato dall'inquinamento globale. Il compito della missione è quello di esplorare strani nuovi mondi, per citare il Capitan Picard, e in particolare il pianeta Meta. Nella base vivevano circa 300 persone che si occupavano dello stoccaggio delle scorie. Un giorno, a causa di una esplosione devastante, alcuni tecnici nucleari muoiono e il contraccolpo causa il distacco della Luna dalla sua orbita. La situazione è così disperata che non c'è tempo per organizzare il ritorno sulla Terra e la base lunare Alpha è condannata a vagare nello spazio infinito senza una meta. L'equipaggio poi a bordo delle mitiche aquile fa l'unico obiettivo di trovare un pianeta abitabile dove poter iniziare una nuova vita e anche un nuovo futuro.
0: Insomma, un disaster movie ambientato sulla Luna. Ma cosa succede all'equipaggio?
1: Inizia proprio un'odissea e soprattutto iniziò una delle serie più riuscite di tutti i tempi, tanto da essere definita un cult. Diciamo che c'erano diversi azzardi scientifici, infatti i due scrittori e registi, Jerry e Sylvia Anderson, erano riusciti a stuzzicare l'immaginazione dei telespettatori facendo pensare loro che tutto ciò che vedevano un giorno sarebbe stato possibile. E del resto l'allunaggio era stato solo pochi anni prima. La scenografia rimandava a paesaggi spaziali e l'architettura della base, le uniformi e gli strumenti dei personaggi preludevano ad un futuro che non sembrava poi così lontano. La regia era curata nei dettagli, grazie anche ad inquadrature perfette e a uno studio scrupoloso delle luci. La serie poi è stata girata da diversi autori, ognuno dei quali fa gara con gli altri per lasciare il proprio tratto distintivo.
0: Ho avuto l'occasione di vedere solo qualche spezzone, ma avevo delle perplessità. I costumi, ad esempio, mi sembravano un po' ridicoli. La sensazione era che fossero più simili a pigiami, meglio a tute da ginnastica in pieno stile anni 70. Tuttavia c'è un aspetto interessante, affascinante. Erano la loro rappresentazione del futuro, una specie di eleganza informale che doveva comunicare una ufficialità. Nella serie, se la memoria non mi tradisce, non erano militari, ma avevano comunque una gerarchia di quel tipo.
1: Beh sì, in effetti hai già entrato il punto. Erano la rappresentazione di come immaginassero il futuro in quegli anni. E poi c'erano veramente dei personaggi straordinari. Pensa, il mio preferito era Maya, la mutaforme. Era un ufficiale scientifico, quello più veloce al computer per fare i calcoli ovviamente. Un personaggio che si ritrova ridisegnato in un contesto temporale diverso, in Deep Space Nine. Per esempio Odo, il mutaforme della razza dei cambianti, ha il ruolo di capo della sicurezza.
0: Ma chi erano gli attori di Spazio 1999?
1: Guarda, il cast era di altissimo livello. C'è Martin Landau nei panni del comandante John Koenig, un attore veramente di grande spessore, premio Oscar nel 1995 per Ed Wood di Tim Burton. E accanto a lui c'è anche Barbara Bain, che poi nella vita è stata la moglie di Landau, e interpreta l'affascinante dottoressa Helena Russell. E poi c'è Paul Morrow, cioè Prentice Hancock, che è il vicecomandante della base. E diciamo che con un cast così la serie ebbe una riuscita, un successo tale che la stampa la definì come la risposta europea a Star Trek. E fu questo, in effetti, a convincere i produttori a realizzare anche una seconda serie, che però non ebbe lo stesso successo della prima. Diciamo che principalmente perché gli attori, alcuni di loro anzi, non vennero riconfermati, come il vicecomandante Morrow. E in effetti la prima stagione rimane sicuramente una vera e propria serie cult, di cui ancora oggi si parla. Pensa che i fan sono così devoti che vengono organizzate delle convention in cui gli appassionati si confrontano sui vari episodi e discutono addirittura di aneddoti vari.
0: Ma che ne dici? Riempiamo i bicchieri? Magari cambiamo genere. Ho un'altra grande bottiglia da sottoporti. È sempre rum, ma non viene da Cuba. È invecchiato 20 anni, lo devi assaggiare. Solo un minuto. Non andare via.

0: Eccolo, anche questo è il suo perché. Stavo pensando che il futuro, il fascino degli UFO, arriva anche nella musica. Ti ricordi i Rockets?
1: Chi? Coi pazzi senza capelli tutti dipinti d'argento?
0: Bravissima. La band dei cinque ragazzi francesi rasati e completamente ricoperti d'argento. Li ascoltai la prima volta nel 78, erano ospiti nel programma Disco Ring. Rimasi folgorato dal loro look spaziale. Erano vestiti in lamè ed avevano le chitarre e i bassi a forma di stelle, di sole. Le voci erano elaborate in modo da sembrare provenienti da altri mondi. E poi naturalmente mi affascinava il loro rock elettronico, quello che la stampa chiamava space rock, un genere musicale figlio del rock progressive dei Pink Floyd, che era caratterizzato da sonorità e testi con atmosfere fantascientifiche, che poi ritroviamo nei lavori anche degli Hawking e dei Gong.
1: E in Italia, mentre sentivamo i Pooh, Umberto Tozzi, Nada, i Ricchi e i Poveri, andava anche questa musica. Beh, del resto Alan Sorrenti cantava Siamo figli delle stelle. E quel genere spaziale piaceva?
0: Ad un pubblico meno di nicchia di quel che si possa pensare. In quel periodo in Italia erano anche molto popolari i Kraftwerk, un gruppo tedesco pioniere della musica elettronica. I Rockets mi sono tornati in mente perché questa tendenza musicale incentrata su una visione fantascientifica si sposava con la tua storia. Erano diverse le serie TV cult, come la tua Spazio 1999. E poi c'era UFO, la serie del comandante Straker, che era ambientata nel 1980. È proprio nella primavera dell'80 che i Rockets pubblicano il loro lavoro culmine, Galaxy, un concept album che conteneva la loro hit di maggior successo, Galactica. Il gruppo divenne estremamente popolare in Italia, con un tour di più di 200 date. Le loro performance fanno leva anche su una scenografia spaziale, oltre a fumi, cannoni laser, sul palco erano presenti due gigantesche uova, da cui uscivano le tastiere e la batteria. Pensa, addirittura la RAI trasmise quasi per intero la loro esibizione a Taranto. Se ti capita, cercala su YouTube.
1: Ma guarda, io non li ho mai ascoltati in granché. Certo, erano strani, ma innovativi comunque. Poi per quegli anni soprattutto. Beh, io comunque avevo altri gusti un po' più classici. Ascoltavo i Beatles. I Fab Four sono una leggenda. Per cui insomma dei Rockets non so quasi nulla. Ma da dove venivano? Come sono nati?
0: Guarda, i Rockets nascono in Francia agli inizi del 1970. Due amici di vecchia data, Christian Lebars, il cantante, e Gérard Leher, il bassista, dopo aver militato in diverse band, formano i Crystal, con alla chitarra Alain Maratrat. Il gruppo si esibisce in diversi club con un repertorio che spazia dai Doors ai Rolling Stones. Ma la loro fortuna comincia quando il discografico Claude Le Monin assiste ad un loro concerto e viene colpito dalle potenzialità della band. Le Monin seguiva da tempo l'idea di lanciare un gruppo rivoluzionario che unisse la musica a un look spaziale. La band all'inizio era titubante, ma grazie all'insistenza di Maratrà, grande appassionato di ufologia, decise di tentare.
1: E da lì comincia la grande avventura, un viaggio verso il successo.
0: Sì, perché cambiano il nome in Rockets e iniziano il loro viaggio spaziale. Un viaggio che li portò alle vette delle classifiche in molti paesi europei. Ma il fenomeno dei Rockets non si limitò a scalare quelle che allora si chiamavano hit parades. Prendendo spunto dall'album Galaxy, venne pubblicato un fumetto in due parti. In quella che oggi chiameremo graphic novels, i cinque musicisti vengono reclutati da un'entità responsabile dell'ordine dell'universo. Diventano la Universal Band, che poi è il titolo di uno dei loro brani, con il compito di salvare la Terra da una minaccia del suo equilibrio naturale.
1: Ma i contenuti di questo album, concepiti per il pubblico degli anni Ottanta, sembrano perfetti per quello del terzo millennio, sembrano veramente molto attuali.
0: Sì, così come la loro musica. Guarda, gli arrangiamenti dei Rockets potrebbero avere anche oggi la loro fortuna. un successo che poi uscì dalle discoteche. Alcuni dei loro brani strumentali sono stati usati come sigle di diverse trasmissioni TV. Astrolight, ad esempio, fu la sigla di chiusura della Domenica Sportiva. A proposito di chiusura, devo almeno abbassare la serranda. Un attimo solo e arrivo.
2: Con Yap puoi comprarti un mega hamburger.
3: Yap.
2: Comprarti un mega hamburger e mangiarlo con tutti i tuoi amici.
3: Yap.
2: Comprarti un mega hamburger, mangiarlo con tutti i tuoi amici e vincere 100 euro.
3: Yap.
2: E trasformare la serata in seratona. Quindi giocati la carta giusta. Usa Yap. L'app per pagare ovunque che può farti vincere 100 euro ogni volta che paghi. Prepagata, istantanea, gratis. YAP. Scarica l'app.

0: Eccomi qui. E cosa stavamo dicendo?
1: Che sul futuro ne abbiamo sentite e sicuramente ne sentiremo ancora tante. Ma aspetta che te ne racconto un'altra. Durante la guerra di secessione a Baltimora nasce il Gun Club, un'organizzazione formata da diversi ingegneri che pensarono di costruire delle armi estremamente potenti. Alla fine della guerra il compito si esaurisce e quindi Barbie Kane, che è il presidente del club, pensa di realizzare un cannone che possa raggiungere la Luna. E a questo progetto prendono parte diverse nazioni, tra cui gli Stati Uniti. All'impresa partecipano anche Mason, che è il segretario del club, il generale Morgan e il maggiore Elphiston, ed insieme decidono tutte le caratteristiche del cannone ed il luogo da cui farlo partire, Tampa.
0: Così, una specie di gioco tra gentiluomini benestanti.
1: Ma di più, direi, una sfida. Durante i lavori il capitano Nicol, nemico storico di Barbie Kane e costruttore di piastre antiproiettile, scommette che l'impresa fallirà e sfida a duello Barbie Kane. 2 mesi prima del lancio, un avventuroso francese, Michel Ardan, cerca di convincere Barbie Kane a farlo partire con il missile e per distoglierlo dal duello gli propone di partire insieme a lui e a Nicol per la Luna.
0: Ma dai, e poi?
1: I tre partono insieme al missile, che però non riesce ad atterrare sulla Luna, ma entra in orbita e quindi sembra che debba girare intorno alla Luna per sempre.
0: Ma perdonami, anche questo non è mai successo.
1: Ma sì, che è successo? È in uno dei libri di Jules Verne, Dalla Terra alla Luna, che sembra anticipare quello che poi accadrà nel 69, se ci pensi. È proprio un visionario, un anticipatore dei tempi. E poi considera che questo libro uscì nel 1865. E quindi già da questo si intuisce come l'interesse per l'astronomia e la Luna era già presente nella mentalità di allora, e a pensarci bene anche le conoscenze non erano poi così poche o errate. In più la trasposizione fantascientifica dà proprio un'idea fantasiosa, direi anche forse curiosa, di quello che avrebbe potuto essere la fase embrionale dell'era spaziale. Sarà un caso che comunque il luogo scelto per il lancio sia proprio la Florida, non molto lontano da dove sarà poi costruita la base di Cape Canaveral. E che dire poi del peso del proiettile, che non è molto distante da quello delle navicelle spaziali successive.
0: Verne era un personaggio grandioso. È conosciuto come scrittore per bambini, ma i suoi romanzi entusiasmano anche gli adulti. Ho letto Viaggio al centro della Terra, l'avventura del professor Lindenbrock e il suo nipote Axel. Come in molte opere letterarie, si parte da un misterioso manoscritto che suscita la curiosità di una mente brillante. I protagonisti si avventurano nelle viscere della Terra e scoprono un mondo impossibile, che la penna di Verne però rende reale e magico allo stesso tempo, con un'intensità che meraviglia, al di là dell'età del lettore. Verne era un avventuriero della parola.
1: Sì, assolutamente, era talmente desideroso di imprese che a 39 anni, in compagnia del fratello Paul, pensa, si imbarcò sul piroscafo Great Eastern, la più grande nave del mondo, che poi era stata adibita alla posa del cavo telefonico transatlantico. Se vogliamo, era anche spericolato. Infatti, grazie al successo dei libri ed anche a un matrimonio fortunato, abbandonò la carriera in borsa per dedicarsi alle sue passioni, proprio quelle, anche direi piuttosto eccentriche. Infatti nel 1877, cioè nel periodo del massimo splendore, dà un grande ballo in maschera e pensa che nel bel mezzo della festa fa uscire il suo amico fotografo Nadar dalla navicella di Dalla Terra alla Luna, che poi questo Nadar fu colui che lo ispirò e che gli fece da modello per la figura di Michel Ardan. E guarda caso, Ardan è l'anagramma di Nadar.
0: Certi personaggi del suo tempo, per carità, sostenuti da una solidità economica piovuta dal cielo, o nel suo caso dall'altare, si sono dedicati per una vita alle loro passioni, con la stessa determinazione con cui le persone normali si dedicano al proprio lavoro, professionisti dell'avventura.
1: Eh sì, proprio così. E poi, vista l'ottima situazione economica, compra anche il Saint Michel, che è uno yacht di lusso con cui gira mezza Europa per coronare il suo sogno di viaggiatore che il padre gli aveva negato. Perché sai, lui a 11 anni ebbe la brillante idea di imbarcarsi come mozzo, naturalmente alle sambuca della famiglia, no? Su una nave in partenza per le Indie. Ma per fortuna viene ripreso dal padre al primo scalo.
0: Belle queste storie sul futuro che vengono dal passato. Accidenti, quasi dimenticavo di suonare la campana. anche se sei rimasta solo tu, la tradizione è sacra.

0: Adoro questa piccoletta di Ottone. È come una sorellina che non mi lascia mai solo. Perdonami, stavi dicendo?
1: Stavamo parlando di Jules Verne e della sua visionarietà. Sai che poi quel libro Dalla Terra alla Luna ha avuto un sequel? Sì, perché Verne ha pubblicato anche un altro libro, anche se un po' riluttante, Intorno alla Luna, dove racconta proprio le peripezie di Barbicane, Nicole e Ardan. E il viaggio inizia con il loro scuotimento violento dovuto al lancio, innescato da una grossa deflagrazione di gas.

0: Uno dei tre, Michel Ardan, portò con lui anche delle galline, all'insaputa degli altri, nella speranza di poter scendere sulla Luna e poterci fare un allevamento. In realtà sulla Luna non scenderanno mai, la vedranno da lontano, orbiteranno intorno e tra l'altro si troveranno a dover fronteggiare proprio un oggetto enorme che si avvicina al loro proiettile. E in quel caso sono presi dal panico, perché non sanno come fronteggiare il problema. E se ci pensi anche questo è un fatto curioso, perché ricorda l'Apollo 11 che 100 anni dopo si ritrova un oggetto a poca distanza, che era uno dei pannelli del Saturno 5, cioè un modulo di servizio che si era staccato quando avevano estratto il LEP dal suo alloggiamento.
1: Parlavamo di un visionario, ma qui sembra di avere a che fare con un veggente. Queste somiglianze mi spaventano. C'è qualche altra previsione in questo libro o abbiamo finito?
0: No, in realtà c'è dell'altro, preparati. I discorsi che i tre fanno durante il viaggio sono pieni di inesattezze scusami, scientifiche, che con il senno del poi sono state ovviamente criticate, ma c'è un discorso interessante che Verne fa fare ad Ardan, e c'è quello dei crateri sulla Luna, che poi non sono altro che i segni lasciati dagli asteroidi a seguito dell'impatto con la superficie lunare, e non la conseguenza dell'attività di vulcani come invece sostengono i Barbicane e Nicol, che poi è lo stesso Verne nella realtà.
1: Quindi Verne fa esporre a Michel Ardan una teoria in cui lui non crede, ma che in realtà è la verità scientifica. Un'interessante intuizione. Un uomo veramente fuori dal comune. A questo punto mi sorge una domanda. Aveva previsto anche l'assenza di gravità?
0: No, quello no, sarebbe stato veramente troppo. Però a pensarci bene, un'altra intuizione c'è. Su come far ritornare i tre sulla Terra, cioè li fa affondare nell'Oceano Pacifico dove vengono salvati grazie a un marinaio che sospetta che quello possa essere il bolide sparato in Florida. A quel punto alcune navi accorrono in aiuto dei tre avventurieri, ma ha un po' fatto pensare, diciamo, a quel film Airport 77 in cui un aereo cade nell'oceano, non so se l'hai visto, e lì la marina militare arriva in soccorso. E sempre a questo proposito di cinema proprio, dalla Terra alla Luna fece da musa ispiratrice nel 1902 a Georges Méliès, cioè un regista, attore e illusionista francese, per il suo viaggio sulla Luna. Era un film muto che è considerato il primo film di fantascienza della storia. E parliamo di libera ispirazione, certamente, anche perché in questo film gli astronauti atterrano sulla Luna e vivono più di un'avventura, a differenza di Barbicane e compagni. Insomma, incontrano addirittura una popolazione locale, i Seleniti, naturalmente ostili e belligeranti, da cui fortunatamente riescono a scappare per tornare a casa. Io
1: Di questo davvero non so assolutamente nulla.
0: credo di sì, perché una delle scene iniziali del film, in cui la navicella spaziale si schianta sull'occhio della Luna, che ha un volto umano, è entrata nell'immaginario collettivo ed è una delle sequenze che hanno fatto la storia del cinema.
1: Ma certo, hai ragione, ho visto quella scena mille volte, senza sapere in realtà da dove fosse presa. Insomma, realtà e finzione che si rincorrono. Passato e futuro che si incrociano. Una danza che però, se ci fai caso, non è mai disordinata. Ha sempre una sua logica. Magari non è sempre immediatamente visibile, ma c'è. Ma forse è il caso di fermarsi con il nettare caraibico. Anzi, un ultimo giro, magari accompagnato dal saluto del jukebox. Così, per chiudere in musica.

0: Non fraintendermi, adoro i rumori, i suoni del nightmare, le sue voci. Ma soprattutto ad una certa ora, la musica ha su di me e sulla mia stanchezza un effetto benefico, rilassante e rinvigorente al tempo stesso. Mi aiuta a rimettere insieme i pensieri, mi indica la via per fare ciò che devo e che, confesso, ho poca voglia di fare. E quando le instancabili lamette di metallo si fermano indicando un'ora tarda, so cosa mi aspetta. Mia signora, la campana ha suonato da tempo, il locale richiede le sue attenzioni. Ed anche il nostro amico qui fuori, credo debba riprendere il suo cammino. Mi duole separarmi da te e dalle tue storie, ma è ora di salutarci. Ti aspetto presto, di nuovo qui, al Nightmare Café.
1: Buonanotte, Paolo.
0: Buonanotte.
2: Ci siamo, signori. Bicchieri e bottiglie hanno concluso il loro servizio. Le porte e le finestre del Nightmare Café stanno per chiudersi. A continuare la propria danza adesso libere e sfacciate saranno solo le storie, perché anche questa sera ce ne sono state regalate tante. Alcune preziose, altre che lo diventeranno quando le riascolteremo nella nostra testa e con il nostro cuore. Eppure non ci basteranno. Infatti domani saremo ancora qui, per viverne di nuove, come ogni giorno, quando il sole regala i suoi raggi alla luna e le stelle rischiarano la nostra anima, fuori dal Nightmare Café. Una meravigliosa notte a tutti voi, dal vostro affezionato Sinclair.